Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 2:40.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 3:27 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 4 e 15 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Radio Station BTSN.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Sono le 6 e 47 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 7:37 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salinella Country, 31enne che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. Il 31enne ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RR Cup all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento outside all'uscita della curva Roma. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore del la pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio terzo. Oggi alle 14 la gara lunga. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 24 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. L'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. 8 i feriti, a 2 sono state amputate le gambe. 4 sono in gravi condizioni. L'aggressore è Salim El Kudri, 31 anni, di origini straniere, ma nato a Bergamo. Era in cura per problemi psichiatrici. Trump torna a minacciare l'Iran con una nuova foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta, circondato da navi da guerra in acque agitate. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Vorobyov, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga vince l'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia con Salda Vinci si deve accontentare del 5° posto. Israele secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-PAL con circa 3.000 partecipanti. Tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma. Sinner ha battuto Medvedev e sfiderà oggi alle 17 Casper Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che spera di fare doppietta e replicare Miami. L'Ucraina svitolina regina di Roma, in finale batte Coco Gauff. Al foro italico atteso il presidente Mattarella. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze, per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: canzone follonica, ora esatta.
1: Sono le 9:16.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: domenica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: e non riuscivo a prenderlo il microfono, l'avevi messo a 65 metri di altezza, ma io dico, ma si può essere più rincoglioniti?
1: Sì, io sono molto alto, tra l'altro.
0: Vabbè, insomma, dai, altezza mezza bellezza.
1: Sì, infatti, come appunto. No.
0: Buongiorno, siamo precisissimi, sono le 10 in questo momento, RDF, Radio Diffusione Follonica, insieme a Mario Alberto, e tutta mattina
1: ci ritroviamo dopo un po' di tempo di assenza.
0: Sì, mi hai tradito con altri speaker, così, sedotto ed abbandonato.
1: Certo.
0: Poi ovviamente chi perde la strada vecchia per quella nuova sa quello che perde, ma non sa quello che trova. Con questa meravigliosa versione di Cosa Resterà degli anni 80, noi vi diamo il buongiorno, staremo insieme fino alle 12.30. Adesso diamo spazio all'informazione con le notizie e poi a seguire ovviamente il meteo. Ci risentiamo tra qualche istante.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner, che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Noi siamo pronti e via tutta mattina.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Tutta mattina.
2: Per la musica e la curiosità qua non ci piove sopra, per la simpatia
3: ci proviamo
2: ad organizzarci, non si sa mai, a volte può uscire, no? Uno sprizzo di simpatia. Buongiorno, è domenica 17 maggio, non so se avete ancora aperto le finestre, se non l'avete ancora fatto fatelo immediatamente perché è una giornata stupenda, meravigliosa, c'è un sole incredibile sulla Perla del Golfo.
3: È vero, oggi cielo terzo.
2: Anche quarto,
3: come vuoi. Quinto, però veramente cielo azzurro rispetto alla giornata di ieri, come abbiamo più volte detto anche nell'appuntamento di tutta mattina di ieri, giornata bruttissima. A un certo punto ieri mattina si sono accese le luci anche in via Roma, no? Che vediamo dalla finestra, perché tutte le nubi che si erano accumulate avevano fatto sì, insomma, che si era un po' oscurata la luce del mattino.
2: Beh, oggi proprio è il contrario totale, quindi godiamoci questa bellissima giornata di domenica 17 maggio 2026.
3: Anche a livello di temperatura si sta abbastanza bene,
2: non è solo
3: una bella giornata, c'è il sole, è vero, ma si sta bene anche a livello...
2: Sì, stanno risalendo le temperature. Io ieri sera ero con degli amici a fare un aperitivo per un compleanno in un giardino e ti posso dire che
3: faceva freddo ieri sera.
2: Il piumino, non quello proprio invernale, però quello da mezza stagione, perché era
3: il
2: da 100
3: grammi, ti piace?
2: Ecco.
3: Ti mancava, eh?
2: Mi mancava. Te l'ho servita proprio su un piatto d'argento. Allora, noi questa mattina di cosa parleremo?
3: Ma allora, parleremo di un po' di cose, faremo riferimento al 17 maggio, andremo a vedere che cosa è successo nel corso degli anni in questa data, poi ovviamente, come sempre, ci saranno gli appuntamenti in cui voi che siete al di là della radio diventate protagonisti della nostra programmazione. Ci saranno più appuntamenti con la canzone dei tuoi ricordi più belli al 328 086 9040.
2: Bene, quindi quando sentite che parte il jingle, voi velocissimi, mandate un WhatsApp, se volete anche vocale, se no solamente scritto. E
3: ora, vocale, non esagerare, dobbiamo vedere se la macchina poi riesce a...
2: Vabbè, dai, sicuramente ci riusciamo. Io ho trovato il modo per farlo. Allora, dicevo, scrivete velocemente il vostro messaggio richiedendo la canzone, quello, come diciamo sempre, quella che vi ha fatto battere il cuore e tutt'oggi, magari riascoltandola nel corso degli anni, vi riporta alla memoria quei momenti bellissimi. E ovviamente, se volete, potete scrivere anche una dedica su questa canzone.
3: Assolutamente.
2: Allora, visto che abbiamo parlato anche troppo, io direi di partire subito e selezionare la prima canzone di quest'oggi. Arriva J-Ax.
3: È grande.
2: Grande. Il nuovo singolo, che è intitolato G.

0: Tra l'altro poi su questa canzone ci sono anche i refrain di Tranky Funky all'inizio, sentito,
1: è vero, è vero. Io nel frattempo ho resettato il cervello perché ero rimasto ancora ero rimasto un po' indietro con le canzoni. Ho annunciato una cosa che non dovevo annunciare.
0: No, ma J-Ax era J-Ax.
1: Sì, però io l'ho annunciato in un altro modo.
0: È una voglia assurda al posto di Jungle, in the Jungle, perché My Head is the Jungle, no? Proprio citando anche il titolo di una famosa canzone, tra l'altro.
1: Adesso arriva Lindsey Buckingham e Mike Fleetwood, le Fleetwood Mac. Riascoltiamolo questo pezzo bellissimo.

0: È quel rocchettino Easy Listening che andava molto negli anni 80-90. E loro poi, tra l'altro, sto parlando di Fleetwood Mac, hanno riscosso tutto successi a destra e a manca proprio in quell'anno lì. Riproposta insieme a Lindsey Buckingham e Mike Fleetwood dalla voce di Miley Cyrus.
1: Hai detto niente.
0: Hai detto nulla. Hai detto scanzate.
2: Il Fleetwood Mac, tra l'altro, non erano quelli che cantavano Little Lies.
0: Bravo.
2: Sono loro. Allora, abbiamo parlato all'inizio del programma del 17 maggio, oggi è 17 maggio, domenica 17 maggio 2026. Quest'oggi si festeggiano due giornate internazionali. Si festeggia la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. È una ricorrenza riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004 ogni 17 maggio, cioè il 17 maggio di ogni anno, per celebrare una decisione importantissima avvenuta il 17 maggio appunto del 1990 di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e mi sembra una cosa corretta.
0: Certo, correttissima. E sempre 17 maggio, però il novembre del 2005, quando il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione invitava per la prima volta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a celebrare la giornata delle telecomunicazioni, fissata poi il 17 maggio in ricordo della fondazione dell'International Communication Union e alla firma della prima convenzione telegrafica internazionale nel 1865. L'obiettivo entro il 2030 è quello di collegare tutti gli abitanti del pianeta e allo stesso tempo agire per prevenire e ridurre i periodi della disinformazione e l'utilizzo improprio dei dati personali.
2: Quindi ci sono due giornate importantissime. Sì. Uno contro questa cosa dell'omosessualità che è stata appunto tolta dalla lista delle malattie mentali, che ci sembra una cosa corretta.
0: Come no?
2: E poi le telecomunicazioni, siamo nel nostro centro, la radio è comunicazione, telecomunicazione.
0: E a proposito di radio, ci sono tante novità nella programmazione di RDF, Radiodiffusione Follonica Web, e tra non molto noi ve le elencheremo. Alla prossima, per esempio, che arriverà tra non molto, tra qualche minuto, è la rubrica sul cinema, quindi l'informazione cinematografica.

0: Robinson Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ha concluso ieri sera l'Eurovision Song Contest. Com'è arrivato Jolie?
1: Salda Vinci.
0: Scusami, Salda Vinci.
1: Salda Vinci chiude quinto.
0: E però diciamo che è stato anche un buon risultato, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Ha trionfato la Bulgaria davanti a Israele e appunto il nostro Sal Da Vinci con
0: questa canzone. Perché ha detto Geolier?
1: Hai fatto forse un'assonanza di luogo, no? Tutte e due campani,
0: ci sta,
1: probabilmente.
0: Ci sta. E la Bulgaria, la canzone io non... cioè, l'ho ascoltata, però non mi sembrava proprio un granché.
1: Diciamo che sono delle sonorità un po' lontane forse rispetto alle nostre, a quelle che siamo abituati ad ascoltare, no? Insomma, anche rispetto alle italiane e poi alla musica internazionale che fa parte delle programmazioni delle radio.
0: Comunque devo dire che c'era del buono, musicalmente. L'ho seguito non completamente, però quel poco che ho seguito ho sentito che c'erano delle belle canzoni, delle belle sonorità. Intanto abbiamo ascoltato Lenny Kravitz quando sono le 10:24. Adesso arriva invece il nuovo dei Gemelli Diversi, molto carina la canzone, intitolata Tra le dita.

0: Se.
1: Per essere stato esposto a un virus troia. Niente. Gli do ok. Poi, il tuo sistema potrebbe essere stato software, scansiona ora? Quello, questo lo chiudo. Però non mi si chiude, mi da securval.com dice. Ok. Cioè, ok o annulla, però non mi leva questa sicurezza. Ok. Però mi dà sempre scansiona ora. Ricerca di minacce. Allora.
2: Rimuovere minacce potenziali. Abbonamento scaduto. Vaffanculo.
1: Quindi a questo punto che si fa? Sì, mi dà abbonamento scaduto. Lo chiudo, ma da dove lo chiudo? Non c'è.
2: Eccoci,
1: vai. Questo lo chiudo?
2: Sì.
1: Allora, map. Sì. Sì, quelle due luci verdi. Oia. Dropbox, lo posso chiudere?
2: Vai,
1: sono accese. Metti map. Sì. E poi apro Radio DJ. No, lo apro?
2: Sì,
1: è già aperto comunque. Scheda di cattura, gruppo microfoni. Allora, da dove si vede, Paolo? Sì, mi dà 18 gruppo microfoni, tecnologia Intel.
2: Pronto?
1: Smart Sound per microfoni digitali. No.
2: No, si è bloccato il computer, ma il microfono è chiuso. Cioè, il microfono è passato.
1: Aspetta,
2: Aspetta. È chiuso, il microfono è chiuso.
1: Ma come c'è il microfono aperto e chiuso? Paolo, mi dà solamente 18 gruppo microfoni.
2: Vai, grazie Pietro.
1: Il Rode si è acceso. Allora, spengi il Rode, Arby, dammi una mano.
2: Come cazzo si spenge? Un bottone rosso?
1: Ci sarà un bottone solo, eh? Non si spenge? Non si spenge. È quel bottone rosso dietro. No, non si spenge. Prova a staccare la spina dell'alimentazione. Posso riattaccare?
3: Pronto? Sì. Ma infatti si sta. È tutto chiuso, i funzioni sono abbassati.
1: Come mai non si riaccende ora questo?
3: Ok, vai, grazie.
1: Spengi. Ma chi era il telefono?
2: Pietro, dice si sente tutto, è quello che dite al telefono.
1: Come mai non si riaccende sta cazzo lì?

0: Non mi si riaccende il root. No, proprio spento completamente. Sì, lo sto pigiando, ma non riattacca. La spina attaccava.
1: Da sotto è tutto attaccato.
0: Attaccato da sotto, vabbè.

0: schiacciante proprio.
1: Quella rossa, cioè quella è più spinale.
2: Pronto?
3: So, ci posso guardare.
2: Pronto? Dietro. Sì.
3: Ma qui è pronto.
2: Allora, si è spento il rotto, ma non si riaccende.
3: Sì, Alessandro.
2: Sì.
3: Si è festa.
2: Si è fatto, non si è staccata l'alimentazione, ma non si riaccende.
3: È al telefono aperto. Dov'è Pietro?
2: Non lo so.
3: Si è fatto qui.
2: Pietro, che sei in zona? No. Pronto?
3: Sì, Paolo.

0: E niente, praticamente senza loro non va un bar PC. Vai, sì. Capita
1: via.
0: Ah, viene
1: piatto.
2: Sì, andiamo. Sì, sì, ha detto viene lui, va.
0: Però questo, prima andava con questo, quindi
1: capisco dove.
0: Dio,

0: No, è questo che accendo, l'ho detto anche Paolo, ci provare con la spinotta, aspetta un minuto, poi rimetto.
1: Ci sono questo di bottone. No, scusa.

0: Pablo, vai, scusa.
1: Paolo? Sì, va bene, ok, vai. Mi si dice, va, ciao.

0: Questo non va, non ci resta.
1: Questo è mio.
0: Mio. Guarda un po', scusa, ma dove è l'alimentatore? Questo.
1: Scusa, ma chi l'ha toccato? L'ha toccato io?
0: Mi guardi sto filo, per favore.
2: Aspetta, stacca gli spinotti USB dietro dal router, Alberto. Sarà spento.
0: Tutti?
2: Tutti? Sono
0: sì.
2: Due, sì. Stacca la presa del router.
0: Da qui o da sotto? Dal router?
2: Dal mixer o da sotto, dalla spina. Vai, vai, tira. Vai. Prova ad attaccarla.
0: Solo la corrente.
2: Solo la corrente. Prova un po', pigiamo. No.
0: Non si accende.
2: No. Non si accende.
0: Eccolo.
2: Ah, si è acceso.
0: Si riattacca anche quell'altro.
2: Riattacca
0: anche
2: gli spinotti. Aspetta.
0: Vai, sei riacceso.
3: Ma dai, è ditta!
2: Sì.
0: Sei riacceso.
2: Sei riacceso, si può attaccare gli spinotti? Vai.
0: Vai, attaccati.
2: Mi sa che uno l'ha attaccato male.
0: Non è tutto a posto.
2: Poi. Aspetta, ti passo Pietro che è già qui che smestola.
1: È Paolo.
3: Si è
1: spinto.
0: No, andava. Si era bloccato quello, perché con questo si usciva. Solo poi quando si è ripristinato quello non c'era la scheda audio, e allora staccavo

0: È stato un parto difficile, però ce l'abbiamo fatta.
1: Allora, qua c'è da capire una cosa, Mario. O sei tu.
0: Sono io.
1: O sei tu.
0: Sono io che do delle cose negative, perché ogni volta che ci sono io c'è un blackout, come è successo in questo caso.
1: Vabbè.
0: Però dai, basta capire un po' come me di tecnologia che si riparte subito.
1: Dobbiamo però ringraziare tutti i tecnici che si sono dati da fare, in tre sono arrivati per darci una mano a far ripartire questo.
0: Addirittura per telefono.
1: Per telefono, queste apparecchiature infernali, veramente.
0: Allora, sono le 10:49, noi a questo punto vogliamo partire con la canzone dei ricordi, quei ricordi belli, quelle canzoni che vi fanno così battere il cuore. No, lo facciamo più tardi. Prima facciamo ascoltare un'altra canzone. Arriva? Un attimo, perché devo riprendermi dallo shock che ho subito in questo momento. Arriva Cioffi e Noemi con Farfalle. Intanto voi aspettate il jingle e poi prenotatevi con la canzone dei ricordi.
1: Al 328 086 9040 vi aspettiamo un messaggio WhatsApp.
2: Dimmi

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Zoom zoom. La canzone che vi fa battere forte.

0: Sinceramente pensavo che la sua canzone sanremese avesse un po' più successo, invece non si è nemmeno sentita quest'anno.
1: È rimasto un po' in sordina.
0: E invece aveva un bel groove, quella dell'intelligenza artificiale, con questo motivo anche molto particolare che appunto contraddistingue generalmente le canzoni di Dargen D'Amico.
1: Dargen D'Amico appunto con Pianti Grassi ci ha portato ad ascoltare la canzone dei ricordi più belli.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Come ormai è tradizione quando siamo insieme, vero? Grazie a Roberta da Grosseto, buona mattinata, buona domenica anche a te. Ci ha richiesto una bellissima canzone di Billy Idol, è intitolata Flash.

0: Ulalala.
1: Ormai settantenne, ma sempre in grande forma. L'ho visto l'altro giorno sui social che cantava così dal vivo Eyes Without a Face. E poi dici, altro che autotune.
0: Per la miseria, altro che.
1: Billy Idol, grazie a Roberta da Grosseto, buona domenica, ti ringraziamo per aver chiamato il 328-086-9040. Questa era la canzone dei tuoi ricordi più
0: e
1: belli.
0: E che canzone, ragazzi! Flash for Fantasy, Billy Idol.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Ah, no, io pensavo che è arrivato l'ora.
1: Con calma.
0: Con le sue dovute, così, calmezze. Che non si dice, però diciamo uguale.
1: Con la sua lentezza.
0: Lentezza.
1: Diciamo,
0: ecco. Adesso c'è l'informazione e a dopo.
3: RDF Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega ha intanto annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati. E il partito ha sottolineato che tale misura è pensata per rafforzare i controlli e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con l'ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. L'Iran tira dritto e annuncia pedaggi per Hormuz. E l'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga di 45 giorni del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'IDF segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte. Calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, quella per la Champions. Oggi si giocano 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli e Roma Lazio. Restano 3 posti per l'Europa dei grandi. È tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Attento che arriva l'acuto, eh? Pronto?
1: What you worry, what you worry,
0: No, io mi sono sempre chiesto come fa a fare degli acuti del genere questo personaggio. The Rabbits con Sugar Baby Love, che poi fu fatta anche una versione italiana dalla Quinta Faccia negli anni che furono.
1: Guarda, mi inchino a questa notizia perché no.
0: Attento, è pericoloso inchinarsi. Comunque, no, dicevo, io te lo dico perché avevo il 45 giri che non era mio, era di casa, non so se di papà o di mamma, che insomma loro erano fissati con questa canzone. Infatti poi mi riporta un po' a quell'epoca là.
1: Che mettevi nel giradischi?
0: Nel giradischi.
1: Anzi, nel mangiadischi. Giradischi o mangiadischi?
0: No, allora, i dischi di papà e mamma non si potevano mettere nel mangiadischi per la paura che fossero rigati. Quindi Giusto. Arrivavano loro, ti mettevano il disco e te come un cretino lì ad ascoltare, a guardare come si faceva a mettere il disco.
1: Poi hai imparato molto bene però
0: nel corso del tempo mi sono fatto un'esperienza di come mettere il braccio e la puntina sopra al disco. Sono le 11.08, noi vi vogliamo parlare a questo punto delle grandi novità nel palinsesto di RDF con nuovi collaboratori. Vai Albi.
1: Allora, il fine settimana c'è un nuovo programma che si intitola Benvenuto Weekend con Alessandro Parodi, che salutiamo, tutte le hit del momento, interviste e DJ set, va in onda ogni sabato alle 15 e poi in replica la domenica alle 14.
0: Altro programma è Musicalmente Italiana, un'ora di musica italiana con Carla Vetturini ogni lunedì alle 16 e il giovedì alle 21. Molto brava Carla e salutiamo anche questa nuova speaker di RDF.
1: Poi c'è Black Coffee con Claudio Bosco, musica soul, funky, R&B, blues, ogni giovedì alle ore 18 e poi in replica il lunedì alle ore 15.
0: Alle ore 11, alle ore 21, scusami, io le scrivo come i cani. Altro programma, come su Radio, informazione sulle novità cinematografiche alle 9.20, 10.20 e 11.20, infatti tra non molto andremo ad ascoltare le novità cinematografiche.
1: E poi ogni martedì alle ore 15 con Roberta Calce c'è My Chance On Air, 20 minuti di promozione musicale con artisti indipendenti. E poi volevo ricordare anche, ovviamente, tutti i giorni da lunedì al venerdì la speaker slot si alternano tutti gli speaker della radio con notizie, curiosità e anche l'appuntamento classico che ormai conoscete, quello del Soulful House, tutti i giorni tra le 19.30 e le 21 e poi 90, 70, 70 80, 80 Remix 40. Selection che va in onda la sera il martedì, giovedì e domenica.
0: Benissimo, allora a questo punto possiamo fare musica. È arrivata così come una scoppiettata. Come già abbiamo detto, alle 11.20 avremo Coming Soon Radio per essere informati sulle novità cinematografiche.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

ballata pop R&B focalizzata sull'idea di un amore totale ed assoluto e privo di qualsiasi compromesso. Questo è un po' il testo della canzone di Risk It All di Bruno Mars, nuovo disco che è il secondo estratto dal suo quarto album in studio intitolato The Romantic. 16 minuti dopo le 11 su RDF Web Radio con Alberto Selpi e Mario Mainetto. Intanto io vi ricordo il nostro numero 328-086-9040 che potete utilizzare tramite messaggi WhatsApp per richiedere poi più tardi la vostra canzone dei ricordi più belli. Adesso le due signore in voga al momento, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Tutta mattina
2: io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io lo so come mai non parlavi prima. Cosa stavi mangiando?
1: Tu mancia.
0: Tu mancia?
1: Tu mancia, ho spostato il microfono a 3 metri di distanza.
0: No, più che altro avevi una pasta che era senza crema dentro. Mm. Crema chantilly.
1: Grazie Mario.
0: Mm. Vabbè, ti ho reso quella della cosina,
1: la sfogliatina di Prato.
0: Di Prato. 11:22, anche dito nella piaga nella nostra bella mattina, nella nostra tutta mattina, l'abbiamo riascoltati con Che Fastidio. A questo punto diamo il via e il collegamento con Coming Soon Radio, l'informazione cinematografica.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: del 2018. Sono rimasto.
1: Un altro artista che è partito così un po' in sordina, poi in realtà è anche un bravo cantautore, autore, nel senso che scrive delle canzoni con dei testi molto profondi, intensi.
0: Ermal Meta, riascoltato nella nostra bellissima domenica soleggiatissima, domenica 17 maggio, con questo singolo appunto, come avevamo detto, del 2018.
1: Dall'alba al tramonto. Allora, 17 maggio, domenica, come hai ricordato adesso tu Mario, pensate che nel 1980, oggi, 17 maggio del 1980, Lucio Battisti arriva primo in classifica con un album intitolato Una giornata uggiosa, che è uno degli album più importanti e particolari della carriera di Lucio Battisti. Pubblicato nel 1980, rappresenta, pensate, l'ultimo capitolo della storica collaborazione tra Battisti e il parrogliere Mogol, una coppia che ha rivoluzionato la musica italiana con canzoni entrate nella storia.
0: Questo disco arriva in un momento di grande cambiamento musicale, gli anni 70 stanno finendo e Battisti sceglie così di guardare avanti, sperimentando sonorità più moderne, influenzate dal pop internazionale, dall'elettronica e dalle atmosfere tipiche dei primi anni 80. Il risultato è un album molto raffinato, elegante e molto diverso rispetto ai lavori più romantici e immediati del passato.
1: La title track, Una giornata uggiosa, è il simbolo di questo nuovo percorso, una canzone malinconica, intensa, introspettiva, capace di raccontare inquietudine e fragilità con immagini poetiche e sofisticate. Tra i brani più amati dell'album ci sono Arrivederci a questa sera, caratterizzata da sonorità moderne ricercate, e Con il nastro rosa, diventata uno dei capolavori assoluti di Battisti, pubblicata, pensate, come lato B del 45 giri Una giornata uggiosa.
0: Questo brano costituisce uno dei pochi casi in cui tra le due canzoni pubblicate su un 45 giri è stata quella sul lato B ad ottenere maggiore successo. La frase nel ritornello lo scopriremo solo vivendo è diventata proverbiale all'interno della lingua italiana, parlata per riferirsi ad una situazione su cui non si può ancora affermare nulla di certo. Il trascinante assolo finale di chitarra elettrica è eseguito da Phil Palmer ed è ritenuto da molti uno degli assoli più belli nella storia della musica leggera italiana.
1: Ancora oggi Una giornata uggiosa viene considerato un lavoro di grande valore artistico, un disco capace di far sognare e soprattutto di raccontare il passaggio tra due decenni, tra la canzone d'autore classica e la musica più moderna e sperimentale, mantenendo però intatta, pensa, la sensibilità di Lucio Battisti.
0: Grande,
1: grande, grande. Abbiamo parlato di Una giornata uggiosa, dicevamo che questo
0: è un magazzino,
1: è il lato
0: che
1: B.
0: Contiene tante casse, alcune verdi, alcune gialle, alcune rosse.
1: È vero. E questo è il lato B di Una giornata uggiosa.
0: Sì,
1: una splendida canzone che vi facciamo ascoltare su RDF Web Radio con Il nastro rosa.

0: questo è il famoso riff di chitarra di Palmer.
1: Sì, Palmer.
0: Non mi ricordo il nome. Phil Palmer.
1: Mi veniva in mente Robert Palmer, che è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa. Johnny e Mary.
1: Bravo.
0: Abbiamo ascoltato un grande Lucio Battisti, come abbiamo annunciato poc'anzi, raccontato un po' la storia di questo disco, l'ultimo disco, il sodalizio artistico che ha per tantissimi anni tenuto insieme Battisti e Mogol, e questo è l'ultimo capolavoro. Poi le loro strade si sono divise, purtroppo, perché ci hanno regalato veramente nel corso dei primi anni, fine anni 70, primi anni 80, dei capolavori assoluti della musica italiana senza tempo.
1: Però io devo dirti che Lucio Battisti è stato un grande sperimentatore musicale, perché è partito con tutti i successi che conosciamo del fine anni 70, inizio anni 80, poi da lì ha cominciato a sperimentare nuove sonorità. A volte non era molto capito, perché effettivamente ci sono dei testi che sono complicati, però lui ce li faceva vivere in un certo modo, con il suo, diciamo, modo di trasmettere quello che voleva dire. Magari dovevi riascoltare la canzone un paio di volte per capirne il significato, però quello che poi in fondo veniva fuori era un significato sempre molto molto profondo. 11:35, la canzone dei ricordi più belli.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

0: One Republic nella nostra mattinata, questa era West Coast.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Paolino, ci sei? È arrivato il tuo momento. Paolo, che ci ha chiamato da Piombino per richiedere una canzone da dedicare alla moglie Stefania e ai figli Alex e Giovanni. Dice così imparano a capire

0: In pratica, che cosa è successo? Paolo, che ci ha chiamato da Piombino, voleva dare una lezione musicale ai figli, che sono i figli Alex e Giovanni. Dice così: imparate cosa vuol dire ascoltare la musica anni 80. Ora,
1: eccolo,
0: non so
1: qua.
0: L'età di questi figli, saranno grandi, saranno piccoli, boh, non lo so. Però insomma, una buona cultura musicale a 360 gradi, anzi a 380, direi che...
1: Fa sempre bene.
0: Ma come no. Alle 11.42 anche Boy George riascoltato con questa canzone, molto molto carina, l'avevo un attimo messa nel mio dimenticatoio mentale, era appunto Move Away.

0: Il Francescone Gabbanone, questo secondo me è un disco candidato per la prossima canzone per l'estate.
1: Tra l'altro è nuovissimo perché è uscito qualche settimana fa, l'8 di maggio erro, questa nuova canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, che unisce questo ritmo travolgente, ballabile, a un testo abbastanza ironico, pungente.
0: È pungente.
1: Come lui sa fare, no?
0: E tra l'altro, come dicevamo, secondo me quest'estate ci spaccherà talmente tanto gli zibidei, perché sono sicuro che sarà appunto la canzone tormentone dell'estate.
1: Ci sta, Summer Funk, anche il titolo è già evocativo,
0: certo.
1: Di per sé, no?
0: Va da sé, gli dai la via, va da sé. Le 11:46, caro mio, che ascoltiamo? Tommy Glasses,
1: prima vi ricordo un'altra cosa importante però, che potete scaricare l'app ufficiale, perché certo, come le radio, quelle grandi ufficiali, anche noi abbiamo la nostra app, quindi tramite Google Play e Apple Store scaricate Radio Diffusione Folonica e ci porterete sempre ovunque.

0: E su questo genere musicale tu mi trovi sempre d'accordo.
1: Lo sapevo.
0: In qualsiasi ora della giornata io sono sempre pronto. Tommy Glasses, Unconditional Love.
2: Dall'altro Tommy Glasses, no, sembra inglese, invece lui è francese.
0: Sì, è francese. Vogliamo parlare di classifica, la nostra classifica?
2: La nostra classifica. La classifica dei più ascoltati su Radiodiffusione Follonica. Alla posizione numero 10 c'è Another con Talk to You.
0: Alla numero 9 Bob Sinclair e Chiesa, I Can Wait.
2: Alla posizione numero 8 Alex Warren con Fever Dream.
0: Numero 7, posizione dominata da Biagio Antonacci, You and Me.
2: Alla posizione numero 6 c'è Blanco insieme ad Elisa e Ricordi.
0: Alla numero 5 c'è Canzone Estiva di Annalisa.
2: Sì. Samuel I.J. con Ossessione al numero 4 da Sanremo continua ad avere un grandissimo successo.
0: Alla numero 3 Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese.
2: E poi ovviamente ci sono loro due, Lady Gaga e Doci con Runway, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2.
0: E alla numero 1 si confermano ancora questa settimana in salita i The Colors con il nuovo singolo per l'estate intitolato

0: quando una canzone riesce a creare un'atmosfera indimenticabile, questa, secondo me, è proprio quella canzone.
1: Passiamo dalle canzoni moderne ai grandi classici.
0: Stevie Wonder con Isn't She Lovely, che ci porta direttamente all'informazione.
2: RDF Notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Il giorno dopo Modena si sveglia sotto shock in via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Samil El Kudri ha investito 7 persone e ne ha ferita una con un coltello.

0: tutto è stato ripulito. Mio fratello si ricorda tutto, è stato catapultato, racconta la sorella di un ferito. Una donna lotta tra la vita e la morte e incita su una tesi il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Dopo i fatti di Modena, la Lega rilancia strette sull'immigrazione. Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza. Se la fiducia viene tradita, rilancia il carroccio, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Un drone russo sgancia un ordigno. Un uomo di 36 anni è rimasto ucciso nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha causato 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia. La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Saldavinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5º posto, Israele secondo tra le proteste. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

0: Che vuoi dire di questi due personaggi della musica italiana? Uno più bravo dell'altro, secondo me.
1: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
0: Una delle più belle canzoni italiane in circolazione al momento, certo. Sicuramente. E adesso invece c'è una delle canzoni internazionali più trasmesse da tutte le radio. Questa è Magnetic.

0: Norvegia con furore. The Bausa Magnetic, pensate che nel giro di qualche settimana questo disco è stato utilizzato.
1: Cioè, cosa sarebbe?
0: Se abbassi mi sento niente, grazie. Scusami. È stato utilizzato per oltre 30.000 creazioni su TikTok e ha avuto 90 milioni di stream.
1: Anche questa sarà una canzone dell'estate, la balleremo sicuramente.
0: Ma
1: in discoteca,
0: sì,
1: tu ci
0: io
1: vai sempre
0: sì,
1: in discoteca.
0: Sicuramente, sì, a voglia, figurati, sul cubo.
1: Guarda, che brutta immagine che ho avuto in questo momento. Dai, facciamo i seri, sono le 12.07, vogliamo parlare delle novità che ovviamente ci sono qua su Radio Diffusione Follonica, con l'inserimento di nuovi speaker, nuovi programmi, insomma tutto nuovo.
0: Allora, il fine settimana, sabato alle 15 e domenica alle 14, arriva Benvenuto Weekend con Alessandro Parodi, tutte le hit del momento, interviste DJ set.
1: L'ho ascoltato ieri, veramente bravo, complimenti Alessandro. Musicalmente italiana con Carla Vetturini, ogni lunedì dalle ore 16 e giovedì alle ore 21 avremo modo di ascoltare tantissima buona musica del nostro stivale.
0: E poi il giovedì alle 18 arriva Claudio Bosco in replica lunedì alle 21 con Black Coffee, musica soul, funky, R&B, anche questo
1: niente male, cavolo, altro che. E poi c'è Comison Radio, l'informazione sulle novità cinematografiche alle 9.20, 10.20 e 11.20.
0: E poi il martedì alle 15, My Chance on Air, 20 minuti di promozione musicale con artisti indipendenti a cura di Roberta Calce.
1: Benissimo, allora facciamo ancora musica, anzi direi di fare festa, una festa totale.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: ci sono loro.

0: Tutte le informazioni che vi abbiamo detto prima sui nuovi programmi le potete trovare anche sul nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it, dove c'è la storia della nostra radio, dove ci sono le foto degli speaker che potete vedere anche non vedere tanto quale.
1: Ecco, hai massacrato praticamente tutti quanti.
0: No, ci sono anche delle belle figliole, assolutamente.
1: Beh, certo,
0: questo dobbiamo,
1: ci mancherebbe.
0: Dobbiamo sicuramente rendere merito di questa cosa. Potete poi anche scaricare la nostra applicazione ufficiale Apple Store oppure Google Play per i telefoni Android.
1: Afrojack e David Guetta alle 12:15 ci hanno portato così quasi alla conclusione della programmazione di questa mattina. Kasabian, questo è il nuovo.

0: Release the Pressure insieme a Kasabian, loro ultimo successo che comunque sta andando ancora molto molto molto bene. Sono le 12:18, siamo ormai quasi in chiusura di questo nostro appuntamento di tutta mattina con Alberto e Mario, arriveremo sino alle 12:30. Abbiamo parlato di molti eventi che sono accaduti nel corso della storia il 17 maggio. C'è un altro che vogliamo citare prima di chiudere la nostra camminata musicale mattutina, che riguarda il 1969. Il 17 maggio del 1969, pensate che l'Equipe 84 arriva prima in classifica con Tutta mia la città, uno dei grandi classici della musica italiana degli anni 60 e uno dei brani più celebri della storica band Equipe 84. Pubblicata nel 1969, la canzone è una versione italiana di Blackberry Way dei The Move, ma nel nostro paese diventò un successo enorme, entrando subito nell'immaginario collettivo.
1: Questo brano racconta la sensazione di solitudine e smarrimento di un uomo che cammina in una città improvvisamente vuota e silenziosa. Tutta mia la città non è però una canzone allegra, dietro quella melodia accattivante si nasconde un'atmosfera malinconica, quasi surreale, che riflette il cambiamento sociale e culturale appunto di quegli anni.
0: L'Equipe 84, guidata dalla voce di Maurizio Vandelli, era una delle band simbolo del beat italiano e riuscì a portare nel pop italiano influenze rock e psichedeliche provenienti dall'Inghilterra. Con Tutta mia la città il gruppo raggiunse, pensate, uno dei momenti più alti della propria carriera, grazie a un arrangiamento molto moderno per l'epoca, ricco di tastiere e sonorità innovative.
1: Questa canzone ebbe un enorme successo radiofonico e ancora oggi viene ricordata come uno dei simboli musicali della fine degli anni 60. Quel ritornello semplice ma evocativo è rimasto nella memoria di intere generazioni, diventando un piccolo manifesto della musica italiana beat.
0: Che facciamo? L'ascoltiamo?
1: Ma dai, sì, vai! Tutta mia la città.
0: Eccola! Gli Equipe 84 su RDF Web Radio.

0: Comunque è una canzone che ha sempre il suo fascino, di Equipe 84, Tutta mia la città.
1: Se pensi, 1969-2026 sono passati oltre 50 anni, quasi 60.
0: Per
1: quasi
0: la miseria. A volte io faccio dei calcoli, no? Perché magari mi sembra che sia passato, che ne so, 2 o 3 anni, invece ne sono già passati 10, una cosa incredibile. 12:23, abbiamo quasi concluso, prima però ascoltiamo ancora Alfa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: insomma, finché gira la testa, il problema è quando gira altro. Anita e Mischilla con Fred De Palma, riascoltati con La Testa Gira. E siamo arrivati, caro bello, anche a conclusione della programmazione di questa mattina.
1: Eh sì, abbiamo fatto una bella mattinata insieme con una piccola interruzione dovuta a... Tra l'altro ci hanno detto che stavamo andando in onda, nonostante fosse tutto spento, si sentivano
0: si
1: le nocce.
0: Lui diceva le
1: sentito,
0: parolacce.
1: Chi ha sentito ce l'ha detto.
0: Diceva tante parolacce questo qua accanto a me.
1: Cappero, dicevo.
0: Certo, sì, va bene. Allora dobbiamo salutare,
1: sì.
0: Ricordo che la programmazione musicale prosegue, alle 13 c'è l'informazione, quindi le notizie più l'infotraffic per la Toscana.
1: E poi alle 14 arriverà la replica di Alessandro Parodo con Benvenuto Weekend, primo programma andato in onda ieri nel pomeriggio alle 15.
0: Bene, io vi auguro una buona giornata, un buon weekend ancora di questa domenica 17 maggio 2026. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata.
1: Buon proseguimento, buona giornata, buon fine settimana, le ore che restano di questo fine settimana. Ci sentiamo prossimamente su RDF Web Radio. Ciao!
2: Sono le 12:31.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui tre ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. È quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro sub italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabo. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori

di pavimentazione da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze, per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 13:46 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ai feriti di Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Ora l'uomo, nato a Bergamo, è in carcere e, interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, così intanto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena a Baggiovara, Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. A Gaza deteniamo già il 60% del territorio, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu nell'apertura della riunione di governo odierna. Poi ha aggiunto: tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo. Oggi colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Tennis è tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Bolelli e Bavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14 di fronte ai numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. Alle 17 spazio al numero 1 del mondo, Sinner sfida Rudd per la storia. È tutto, a più tardi.
2: Benvenuto weekend!
3: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode, parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend.
3: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
2: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Si parte così subito.

dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano. Come sempre, il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per te!
2: 4 to 4, 4 hits

piace di noi. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è, sì. Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire
1: assolutamente.
0: Tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira!
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buona domenica dalla redazione. Il presidente

0: Sabato, in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore, informano i media israeliani. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto, almeno 3 le vittime. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan a Genoa ed è terzo, vittoria anche per il Como, battuto 1-0 il Parma ed è quinto posto a una giornata dalla fine. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili, a causa di un veicolo in avaria segnalato tra gli svincoli di Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, si sono formate code. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

0: alle 15:35.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: RDF Notizie.
1: Una domenica dalla redazione. Auto sulla folla a Modena è accusato di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine marocchina che ieri pomeriggio ha investito con la sua auto diverse persone nel centro cittadino. 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono passati in visita in ospedale. È già in discussione intanto la proposta per la revoca della cittadinanza, lo dice il vice premier Matteo Salvini, secondo il quale se commetti un reato grave un paese serio ti espelle immediatamente, legittima difesa, ha aggiunto. Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Medio Oriente, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan, il Genoa ed è terzo. Vittoria per il Como, battuto il Parma 1-0 e il Napoli che col 3-0 al Pisa è qualificata in Champions. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato, ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Khoudry, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Il bilancio rimane di 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. El Khoudry, nato a Bergamo, era già stato in cura per problemi psichiatrici. Un episodio simile è accaduto in California, dove un uomo ha investito con la propria auto diverse persone. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati da

0: invece un Gran Premio di Barcellona caratterizzato dagli incidenti. Bandiera rossa esposta due volte dopo le cadute di Alex Marquez e Zarco. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il team LCR ha comunicato che il francese non è in condizioni critiche. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Il traffico scorre irregolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Trasmissione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Need you so bad. Brothers, do you know what I mean?

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Kudri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il bilancio è di 7 feriti. Esclusa l'ipotesi di terrorismo, si parla di una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Scontro intanto nella maggioranza sui permessi di soggiorno. Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena e parla di una proposta di legge per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Risponde Tajani ricordando a Salvini che l'investitore di Modena è un italiano ma di origini marocchine. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e anche di altre questioni. Il tennis in attesa di Jannik Sinner impegnato nella finale con Ruud, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Per il calcio, il Verona rovina la festa a scudetto all'Inter pareggiando 1-1 a San Siro. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 18 e 20 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: A quanto riferito, la telefonata è durata oltre mezz'ora. Per questa sera ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di un possibile ripresa del conflitto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche di 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi rientrano nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York. Possibili disagi sui trasporti a causa dello sciopero generale di domani. L'agitazione interesserà anche il personale del gruppo FS. Trenitalia, Trenitalia Tiber e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di lunedì. Escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto sul corno le scale la 9ª tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa. Rimpianto per Ciccone. L'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla Fipilico dei tratti per traffico intenso tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Erovest Ponsacco in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo. I wanna fly with you, baby. Let me know what I want.

0: Sono le 19 e 13 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Rudd nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che incura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subespeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie dei trasporti, alla sanità, alla scuola, la protesta indetta dall'Unione Sindacale di base scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato, ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che in cura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che incura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie, dei trasporti alla sanità, alla scuola, la protesta indetta dall'Unione Sindacale di base scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla.

0: 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: sono le 22 e 22 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

baciami, ma regalami un giorno, lasciami

0: città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che in cura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità, alla scuola, alla protesta indetta dall'Unione

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per questo

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:11.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2:02.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.